Zo mi se mi che com. Bia mi se mi che com. Sono a Zubia. Sono a onde com. E con la con a Zubia. 94.1 FM. La portacot with this. Must follow. Non be on you.